0: Questo le vele diro. Marlet, uteri budal veli. Ishtolan. O che vedke si berzbe. Mar mogo mu surit odlogi.
1: Rosa.